0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Edi Stanović, dalla Bosnia Erzegovina.